State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professoressa della mia lingua che duole, ovvero d'inglese.
2: English teacher, yes.
1: Come vorrei che stesse sempre con me una vita.
2: Perché... Ecco, forse gli studenti magari dicono, ma sì, vada pure da lei. Sì. Visto che, insomma, non è che... No, io credo gli piaccia, però... A volte poi rappresenta studio e fatica.
1: Io ho fatto 10.000 volte il corso d'inglese in tutte le maniere, ma d'inglese, a parte I love you, non so più niente.
2: No, loro sono bravi, sono bravi. Loro.
1: Bene, allora diciamo i loro nomi e li presentiamo uno per uno.
3: Io mi chiamo Sofì.
1: Sì.
3: Io sono Sofia.
1: Sì.
4: Io sono Viola.
5: Sì. Io sono Lucas.
6: Sì. Io sono Mattia.
7: Io sono Fallù.
1: Ecco, tutti quanti siete? Allora adesso la professoressa di inglese dimostrerà di farvi la domanda in inglese e voi poi parlerete in italiano, però giustamente.
2: Did you like the experience dialogo nel buio?
1: Ecco, cosa è stata la vostra esperienza nel dialogo nel buio? Che bravo che sono! Adesso rispondete in italiano.
3: Allora, io sono Sofì e comunque questa esperienza mi è piaciuta molto, anche perché era particolare, cioè non è una cosa che si fa tutti i giorni e mi è piaciuta molto.
1: Bene. Avanti, il prossimo.
8: Io sono Sofia e questa esperienza mi è piaciuta molto perché, come anche ha detto Sofì, è una cosa particolare e soprattutto anche perché, oltre alla vista, non ho mai usato quasi tutti gli altri sensi. Mi sono sempre limitata.
1: Certo. Andiamo avanti.
4: Io sono Viola, mi è piaciuta moltissimo questa esperienza, sì. Soprattutto il fatto di usare il tatto e l'udito, sì. Che sono sensi che di solito non uso.
1: Si usano però in secondaria praticamente. Andiamo avanti. Prossimo.
5: Io sono Lucas. Pensavo fosse più semplice.
1: Sì.
5: Andare nel buio, però è stato molto complicato e l'esperienza mi è piaciuta molto.
1: Bene, avanti ancora un altro.
9: Io sono Mattia. Sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza. La rifarei. Mi è piaciuta molto perché nel buio non ci sono mai stato così tanto tempo e non ho mai provato queste sensazioni.
1: E penso purtroppo chi ci deve stare una vita, vabbè, comunque andiamo avanti. Un'altra. Abbiamo finito tutti?
7: Sì.
1: Chi manca? Chi è che manca?
7: Mi chiamo Fallù.
1: Fallù, allora dici tu.
7: Mi piace molto questa esperienza.
1: Sì, ti è piaciuta.
7: Non sapevo che era così difficile.
1: Ma la parte più bella magari è stata al bar per te. Hai bevuto qualcosa al bar?
7: Sì.
1: Cosa hai bevuto?
7: Cos'è?
1: Cosa hai bevuto al bar?
7: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Sì. Ah, Coca-Cola. Bene, detta questa esperienza qui, a parte l'inglese, avete qualche domanda ancora da fare sul mondo della disabilità di noi non vedenti? Qualche curiosità, non lo so, qualche domanda che non fareste invece la fate lo stesso? Qualche domanda, ragazzi? Vi è tutto chiaro? Anche una curiosità qualsiasi, che ne so... Come giochiamo a pallone, per esempio, fate gli sport, che ne so. Sapete che noi giochiamo a tennis?
10: Ah, davvero?
1: Esiste il blind tennis, è una pallina sonora e il campo è un po' ridotto. Se andate sui siti blindtennis.it, cercate, giochiamo a tennis, giochiamo a altri sport, facciamo l'arrampicata, il nuoto, che io assolutamente non so nuotare. Abbiamo vari sport. Comunque, se, qualsiasi cosa, altre domande? Curiosità.
4: Sempre sullo sport.
1: Sì.
4: Quasi tutti gli sport sono a portata dei ipovedenti.
1: Sì, quasi tutti, diciamo quasi tutti. Poi ne esistono alcuni fatti solo dai non vedenti. Per esempio c'è lo showdown. Se cercate Showdown Italia, è uno sport che è fatto con un tavolo ovale dove i due giocatori non vedenti giocano con una racchetta, con una pallina con dei sonaglini dentro che la tirano da una porta all'altra. Per esempio questo è lo showdown, un gioco solo per non vedenti. C'è il torba, un altro gioco solo per non vedenti. Poi giochiamo a carte, giochiamo, facciamo vari giochi. Bene,
2: volevo fare una domanda.
1: Sì,
2: io se vivere in una città come

0: Milano, che sì, insomma è piena di rumori, di traffico, di vertigine, di movimento, è molto più faticoso. O voi, è, non so, per voi è uguale qualsiasi ambiente? Cos'è che vi sostiene di più?
1: Allora, dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi, okay, sono che bene o male abbiamo le metro, tutte queste cose qui, okay, però abbiamo gli svantaggi che a Milano, soprattutto dopo il Covid e soprattutto adesso ormai, i monopattini, le biciclette, i motorini e altre cose vengono appoggiati ai muri, e i muri per noi non vedenti sono la strada maestra. Noi, per noi il muro è quello che seguiamo per orientarci, perché una delle cose più difficili per i non vedenti è andare dritti, ragazzi. Voi mettete un non vedente in mezzo a una strada grandissima e dici vai dritto, sicuramente non ci arriva ad andare dritto, a meno che non ha qualche cosa che lo porti dritto. Prendere la direzione per noi è veramente una cosa impossibile. Più ci sono spazi larghi, più per noi veramente è un grosso problema. Più ci sono gli spazi stretti, più per noi ci orientiamo. Per esempio, una volta che noi entriamo in una casa di un amico, una volta che abbiamo fatto il giro, una volta a destra la cucina, poi la camera, il bagno, altre cose, dopo 2-3 minuti non abbiamo problemi. Ma se entriamo in un supermercato, o per esempio quell'ipermercato che c'è vicino ad Arese, lì ci perdiamo. Addirittura io ho fatto, abbiamo fatto una scommessa, io addirittura era un sabato mattina, non solo mi perdevo, ma non avevo addirittura nessuno che mi aiutasse a trovare la via di uscita. Pensate un po', sono cose che fanno rattristire certe volte quando si parla di disabilità.
0: Ecco, infatti la mia domanda voleva forse puntare a questo, cioè se è una città comunque anche sensibile alla, allora, sì, disabilità. Diciamo.
1: Allora, Milano è molto sensibile, devo dire spesso però che una volta mi trovavo a Roma e non riuscivo a attraversare una strada, finalmente arriva qualcuno che mi dava una mano, dico grazie, è stata gentilissima, scusi lei signora, ma di dov'è? Sono di Milano. Questa è una barzelletta, ma è vero. E mentre per quanto riguarda effettivamente spesso sono gli stranieri che ci danno una mano. E a proposito di questo, visto che sono in fase di essere anche barzellettiero stamattina, una volta un signore africano, probabilmente lì hanno molto il rispetto della disabilità visiva, non solo mi ha accompagnato a suo modo, però mi ha messo anche 2 euro in mano, ho detto no grazie signore, questo... Bene, con questo abbiamo chiacchierato abbastanza, io vi ringrazio. Grazie. E soprattutto contiamo fino a 3 al contrario e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
2: Viva dialogo nel buio!
1: E grazie. Vi ringrazio, alle prossime.
0: Grazie a lei e buon lavoro.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina. Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con i miei compagni.
3: Sì. Giorgia.
4: Sì. Anita.
5: Emma.
6: Gabriele.
7: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, il primo anno. Quindi, cioè, praticamente dopo la terza, sarebbe il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cos'è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono. Tu,
2: allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quella con cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono.
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto, che in genere nella vita non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece la parte che mi è piaciuta un po' di meno, forse, è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, c'è magari l'arancia e.
1: È zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
3: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine.
8: Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono,
1: sì.
8: Dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
9: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.
9: Però è stata anche la parte più bella perché comunque anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova, comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
9: E, è stata un'esperienza molto bella, e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto. Che...
10: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele.
10: È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
10: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
10: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
10: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti un
10: altro.
1: Passo
10: il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
7: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
8: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
8: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che si chiamava, e Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
8: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque. Cioè lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì li ha cioè comunque attraverso il tatto, sì, è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
1: Cioè, per me è un po' diverso perché fino a 10 anni è un po' visto, quindi
8: ah, okay,
1: la cosa è diversa e ho visto. E secondo te allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
8: Secondo me non aver mai visto, perché così. Ma... aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, certo, le cose più difficili, però magari sei un po'.
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
8: Questo
1: invece,
8: sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
8: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
8: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1.
4: Viva Dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Grazie a lei, arrivederci.
5: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Radio RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo una classe terza A, vediamo chi ci dice che classe è questa terza A, di dove? Chi è che ha il microfono?
2: Nicola.
1: Nicola, allora Nicola, questa terza A dove si trova?
2: A Ospitaletto.
1: A Ospitaletto, provincia di Milano.
2: Brescia.
1: Ah, Brescia, mannaggia, che sono ignoranti in geografia. Allora, tu Nicola, ci passerai al microfono tutti i tuoi amici che diranno il loro nome, così noi sentiamo le loro voci. Allora, ci passi adesso?
2: A Cecilia.
1: Cecilia, poi?
3: Grazia.
1: Grazia, bene.
4: Andrea.
1: Andrea.
5: Matilde.
1: Matilde.
6: Camilla.
1: Camilla.
7: Adam.
1: Adam.
8: E basta.
1: E basta, basta, non è un nome. E allora la domanda, la volete fare voi? La domanda la devo fare vera io. La faccio io?
2: Sì, sì.
1: Allora, qual è stato il momento più bello di questo giro al dialogo nel buio? Che secondo voi quanto è durato questo giro? Un'ora? Sì, un'ora. Benissimo, allora, qual è stato il momento più bello che vi ha affascinato di più? Iniziate a dire sempre il vostro nome. Bene.
2: Nicola. Allora. E secondo me il momento più bello è stato quello al bar.
1: Quando tu hai bevuto che cosa?
2: Il succo Ace.
1: Succo Ace, bene, perfetto. Andiamo avanti col prossimo.
9: Mi chiamo Cecilia.
1: Sì, Cecilia.
9: E il momento più bello è stato quando eravamo tipo al mercato, abbiamo toccato la frutta.
1: Sì. Quindi tu che frutti hai riconosciuto?
9: La mela.
1: La mela, bene. Ti piace la mela oppure preferisci altri frutti?
9: Preferisco altri frutti.
1: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
10: Uno di voi.
1: Chi è che viene?
10: Cammino.
1: Vieni, vieni, vieni. Siamo qui sempre in registrato, naturalmente.
11: Io sono Grazia.
1: Grazia, allora, per te qual è stato il momento più bello del...
11: La parte più bella è stata la moto.
1: La moto. Hai riconosciuto che moto fosse? Una su? Suzuki,
11: no.
1: Una Suzuki. Bene, ma tu non vedi che sei salita anche in groppa alla moto?
11: Sì.
1: Ah, vabbè, hai fatto l'esperienza.
11: Sì.
1: Bene, sentiamo chi c'è ancora.
4: Andrea.
1: Andrea, per te invece com'è andata?
4: Secondo me la parte più bella è stata in città.
1: In città, perché hai visto la difficoltà che hanno i non vedenti quando sono nelle città?
4: Sì.
1: Ecco, e invece sentiamo ancora qualcun altro? Chi manca?
6: Camilla.
1: Camilla. Tu cosa hai visto di bello? Qual è stato il momento che ti è piaciuto di più?
6: Allora, anche a me è piaciuto il bar.
1: Sì. E lì hai bevuto che cosa?
6: La lemon soda.
1: Lemon soda. E invece la parte più che hai ritenuto pericolosa qual è stata?
6: Allora, magari quella della città.
1: Della città.
6: Perché ero un po' disorientata.
1: Ma quando sei passata dalla luce al buio hai avuto un po' paura?
6: Allora, un po' sì, perché comunque non era la normalità, però poi mi ci sono abituata un po'.
1: Ecco, poi ti sei abituata, quindi è stata una cosa normale.
6: Esatto.
1: Bene, mi pare che siate tutti quanti stati interrogati.
10: No,
1: chi,
10: no, ah,
1: chi manca? No.
10: Matilde.
1: Matilde.
7: Mi chiamo Adam.
1: Adam, allora Adam, per te.
7: Secondo me è il momento più bello quando siamo andati al giardino.
1: Il giardino, tu hai toccato delle foglie?
7: Sì.
1: Che foglie hai riconosciuto? La loro?
10: Sì, sì.
1: Hai riconosciuto la loro?
7: A loro.
1: Poi? Rosmarino?
7: E basta.
1: Rosmarino l'ho riconosciuto?
7: No.
1: Hai sentito per caso anche l'odore del caffè?
7: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, chi è rimasto ancora? Sì, l'ultima domanda.
12: Matilde.
1: Matilde.
12: La
1: allora,
12: parte che mi è piaciuta di più è stata al bar.
1: Ecco, e tu, anche tu al bar cos'è che hai bevuto?
12: Succo all'ace anche io.
1: Succo all'ace. Avete qualche domanda da fare ancora sui non vedenti? Vi hanno chiarito tutto quello che fanno, quello che non fanno, le difficoltà e l'altro? O avete qualcosa da voler chiedere anche a me?
13: Ci hanno detto quasi tutto.
1: Sì. Qualcuno ha qualche domanda ancora sulla disabilità, sul come si muove il non vedente, sulle qualsiasi cosa? No, se avete tutto non c'è problema. Allora ragazzi, Io conto fino a tre, dal contrario, e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio, così tutti gli altri verranno anche loro. 3, 2, 1.
5: Viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime ragazzi, ciao.
5: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola di dove? Che io dimentico sempre tu.
2: Del liceo Cairoli di Vigevano.
1: Vigevano in provincia di Pavia, mi pare, no?
2: Sì.
1: Ah, no, cosa ancora la ricordo in geografia. Questa qui è la voce di?
2: Alessia.
1: Alessia che ci presenta le sue amiche e i suoi amici, vai pure.
2: Allora, abbiamo Giorgia.
1: Sì.
2: Giada. Vittoria. Alessandra, Arianna e Marco.
1: Perfetto, allora visto che ci sei, fai la moderatrice. La domanda la vuoi fare tu ai tuoi amici o la faccio io?
2: La può fare lei.
1: Allora, la faccio io. Allora, qual è stato il momento più bello e il momento un po' più bruttino di questo viaggio? Poi tu passi man mano il microfono, intanto dici per te.
2: Ok.
1: Alessia.
2: Allora, penso che il momento più bello è stato quando siamo saliti sul ponte. Ah. Perché ho provato quella sensazione di galleggiamento sull'acqua, che è una sensazione che mi rilassa molto. E non avendola vista,
1: sì,
2: l'ho percepita ancora di più e mi ha portato in uno stato
1: un po' ansioso.
2: No, non ansioso, proprio di rilassamento e di felicità.
1: Bene. Sentiamo qualcun altro invece?
3: Allora, secondo me.
1: Tu sei?
3: Giorgia, secondo me l'esperienza più bella è stata quella del bar, perché mi sono sentita proprio rilassata, come se tutta la tensione che era dentro di me fosse andata via, perché ero con persone che comunque mi stanno simpatiche, sono in classe insieme, secondo me eravamo tipo tutti più uniti rispetto anche quando siamo in classe.
1: Cosa hai bevuto di bello tu?
3: Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a?
4: Giada.
1: Giada, dici Giada.
4: Allora, partiamo dal più brutto,
1: momento
4: tra virgolette. Allora, il momento meno bello è stato all'inizio.
1: Sì.
4: Perché, vabbè, ovviamente è una
1: passare dalla luce.
4: Sì, esatto, è una realtà nuova e quindi ci si trova un po' in difficoltà.
1: Certo.
4: Però abbiamo avuto una guida bravissima.
1: Sì, diciamo il nome così.
4: Anna Maria.
1: Anna Maria.
4: Che vogliamo ringraziare, certo. Senti, conosci. E esatto. E quindi è stata brava, ha saputo metterci a nostro agio e ci ha saputi guidare. Mentre il momento più bello, come Giorgio, è stato quello del bar, appunto, perché ho sentito più vicini i miei compagni, c'è stato un lavoro di squadra, quello che magari tante volte manca, però questa volta c'è stato.
1: Il buio unisce allora in questo
4: esatto.
1: caso. Il microfono a?
5: Vittoria.
1: Vittoria.
5: Allora, il momento di difficoltà, se sì. così si può dire, è stato all'inizio quando la nostra guida ha spento le luci. Sì. E lì ed è stato veramente un momento quasi di panico, perché sì. appunto era una realtà nuova che poi con il percorso ci siamo abituati molto di più. Mentre la sensazione più bella che ho provato è stata sì quella del bar, ma anche quella di camminare sui sassi, perché l'ho percepita molto di più nonostante fosse solo l'inizio del percorso, ma già si cominciava a capire un altro senso e si percepivano molto di più le cose.
1: Quindi diciamo hai usato anche la parte della tattilità dei piedi.
5: Esatto.
1: E ma i sassi dove erano? Erano per caso nella città oppure?
5: No, erano nella natura, quindi nella proprio all'inizio.
1: Perfetto. Passiamo il microfono a?
6: Alessandra.
1: Alessandra, dici.
6: Allora, è stata tutta un'esperienza molto bella e soprattutto formativa. L'unica parte, la parte più caotica è stata quella dove siamo stati in città, perché sì. c'erano davvero tanti rumori e mi sono resa conto di
1: quanto noi non vedenti possiamo essere
6: sì.
1: veramente perderci in questa
6: sì,
1: città.
6: Sì, appunto, e secondo me dovremmo tutti quanti capire come ci si sentono queste persone e perciò sensibilizzarci, però è stata tutta un'esperienza molto
1: visto
6: bella.
1: Visto che hai parlato della città, che sono per te i muri per i non vedenti?
6: Non lo so, anche se non c'erano tanti muri, io mi sentivo sempre un po' chiusa perché non riuscivo a vedere e cercavo di toccare tutto intorno.
1: Quindi per noi i muri sono un punto d'orientamento, anzi veramente
6: sì.
1: il muro è proprio il cammino naturale. Ecco perché noi non vedenti spesso se ai muri ci mettono le biciclette, i motorini e i monopattini, per noi
6: diventa difficoltoso. Sì.
1: Ancora è rimasto qualcuno? Sì. Chi è rimasto?
7: Arianna.
1: Arianna, dici tu.
7: Allora, è stata una bella esperienza e
6: per me il momento di più difficoltà.
1: Tu non hai perso il filo, no? Assolutamente.
6: No.
1: Il filo d'Arianna non si è perso.
6: No.
1: E quindi?
6: Il momento con un po' più di difficoltà è stata anche per me la città.
1: Sì.
6: Appunto perché era un ambiente caotico dove.
1: Dispersivo.
6: Con tanti rumori. E mentre quello più bello probabilmente il bar, perché ci siamo seduti tutti insieme.
1: Certo.
6: Siamo stati tranquilli.
1: Hai consumato cosa tu?
6: Acqua.
1: Acqua, siamo andati male. Acqua. È rimasto ancora qualcuno, mi pare.
6: Sì.
7: È rimasto, Marco.
1: L'unico maschietto. Marco, allora Marco. Con te possiamo fare tante cose. L'unico maschietto da uomo a uomo. Allora, dunque, intanto per te com'è andata la.
7: No, è stata un'esperienza sicuramente nuova e interessante.
1: Sì.
7: Specialmente anche la guida era simpaticissima.
1: Sì.
7: E già la parte difficile per me è stata entrare nel percorso. Sì. Solo i corridoi prima erano difficili, figuriamoci il percorso. Però la parte anche per me più bella è stato il bar, perché
1: sì,
7: comunque anche parlare con le persone senza vedere la loro faccia ti fa sentire più tranquillo, che è più legata a loro.
1: Avete fatto sicuramente alla Maria molte domande. Avete qualche altra domanda, qualche dubbio sulle cose che possono fare i non vedenti, che non possono fare, oppure come possono vivere i non vedenti, curiosità ed altro? Potete chiederle anche a me, sono qui ancora.
7: Avete domande voi?
4: No, cioè quello che avevamo.
7: Avevamo chiesto ad Anna Maria.
1: Siete stati evase totalmente. Ma voi sapete che i non vedenti fanno sport?
7: No.
1: Allora non l'avete chiesto Anna Maria, scusa. Allora, i non vedenti fanno molti sport, tra i quali io faccio il tennis, blind tennis, che potete trovare sul sito www.blindtennis.it. E praticamente il campo da tennis è 12 metri, si usano le racchette da beach volley e la pallina è una pallina sonora che il non vedente lancia all'altra persona e la può prendere entro il terzo rimbalzo, non subito al primo rimbalzo. In sintesi è questo, però abbiamo tanti altri sport. Bene ragazzi, il tempo è finito, allora contiamo fino a tre al contrario e poi diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo questa mattina con noi Alice. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno.
1: Poi abbiamo Cristina.
3: Buongiorno.
1: E Francesca.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca. Voi siete state, voi tre, insieme alla vostra classe, che classe è?
4: Quinta C.
1: Quinta C di che scuola?
4: Liceo classico. Liceo scientifico.
1: Vabbè, classico, vabbè, scientifico. Vabbè, scientifico di dove?
4: Gallarate.
1: Di Gallarate. Com'è stato questo viaggio? Francesca, insieme a Francesca, com'è andato questo viaggio? Ti sei divertita? Il momento più bello, il momento più critico?
4: Mi sono divertita molto. All'inizio avevo un po' di paura.
1: Sì.
4: Però è stato molto bello sperimentare anche con gli altri sensi, gli oggetti che vedo.
1: Che c'erano.
4: In tutta la mia vita, ma magari non ci faccio caso.
1: Sì.
4: Ad esempio col tatto, gli alberi, è stata una cosa che...
1: Che non immaginavi.
4: Esatto.
1: Perfetto, sentiamo Cristina allora invece cosa... Com'è andata per Cristina?
3: Anche all'inizio avevo un po' paura.
1: Sì, avevi paura del buio?
3: Sì.
1: E poi dopo però è passato.
3: Avevo paura di perdermi.
1: Ah, di ridurre indietro. E invece però comunque pian pianino da tutto altro. Il momento più bello di questa esperienza qual è stato, Cristina?
3: Forse seguire la voce
1: della guida.
3: Sì.
1: Chi era la guida?
3: Alessandra,
1: perfetto. Sì, Alessandra vi ha guidato bene.
3: Sì.
1: Sentiamo Alice invece. Alice, per te com'è andata?
5: Io mi sono divertita molto.
1: Sì.
5: E mi è piaciuto molto la parte del bar, poter sì. parlare con la guida.
1: Ecco, hai fatto varie domande, no?
5: Sì, diverse.
1: Diverse. E che avete bevuto invece?
5: Io ho bevuto un tè al limone.
1: Invece Francesca?
4: Io un caffè. Io la coca.
1: E invece la coca. Bene, avete altre domande da fare sui disabili visivi, sulla cecità, curiosità anche nei miei confronti ed altro? Avete qualche domanda?
3: No.
1: No. Sapete se i non vedenti fanno sport? Che sport fanno secondo voi i non vedenti? Francesca, che sport fa? Può fare o no?
4: Magari...
1: Gioca a carte?
4: No, magari gioca a carte.
1: Sì, gioca a carte.
4: Anche.
1: Esistono le carte in braille. Gioca a tennis? Sì,
4: sì.
1: Non vedete, giocano a tennis.
4: Okay.
1: Questa è la pallina da tennis. Il campo è 12 metri anziché 20, il largo di meno. Ci sono delle corde a terra per chi il non vedente sente dove si trova. E il non vedente può rispondere con una bacchetta, con la racchetta di quelle delle spiagge, beach come si chiamano. E entro 3 battute da terra il non vedente deve prendere la palla. E così si gioca a tennis. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Al 3-2-1 diciamo viva Dialogo nel Buio, ci salutiamo. 3-2-1
6: viva il Dialogo nel Buio.
1: E grazie.
4: Grazie a voi.

0: Disabili International Radio presenta
1: la fine dell'estate. Era ora. Oh, proprio a livello globale.
0: Il Gallo di Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Gallo di Simone.
1: Quindicesima stagione.
0: Prende forma
1: sì?
0: Con Simone,
1: Simone Papini. Buongiorno.
2: Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose.
1: Allora, in alto le mani e diamo il benvenuto all'autunno. E è una di quelle stagioni che io amo, ve lo dico. Magari potete dire, ma no, ma è meglio la primavera, è meglio l'estate. No, tenetevela voi l'estate se la volete. A me ha stancato, amici radioascoltatori. Vi sta bene? Ok. Oggi è martedì 22 settembre. Stanotte, quindi domani mattina, mercoledì 23 settembre, alle 2:05 del mattino, entra il meraviglioso periodo dell'autunno, quindi l'unione astrale, amici radioascoltatori. Dai, benvenuto autunno, cioè ti do il benvenuto veramente in anticipo, perché io ho tanta voglia di ritrovarti, perché non se ne poteva più di questo caldo e di queste folate di caldo. L'ultima si è conclusa mercoledì, cioè se può sta cosa, l'ultima sarebbe stata la sesta per noi, ecco, si è conclusa appunto mercoledì, signori miei, eh sì, mercoledì 9 settembre, ma se può... Comunque si parla molto, tra l'altro fatemi sapere se voi come me amate l'autunno, io ve lo dico, a me sì. Poi non è vero che c'è comunque tristezza perché le foglie cadono, le foglie arancioni, ma chi se ne frega, è bello perché non c'è più caldo. Però amici miei, arriva il Niño, è previsto in questo autunno 2026. Che cosa ci porterà il Niño? Il Niño non significa automaticamente autunno caldo e piovoso. In Italia l'effetto del Niño, secondo appunto gli esperti, è molto meno diretto rispetto ovviamente a quello americano. Ma in realtà che cos'è? Temperature che segnano generalmente verso un aumento più caldo della media anche per l'Europa, inserendo quindi comunque un contesto di climatico già molto caldo, ecco. E quindi il Niño porterà piogge, ma anche violente, su queste strutture, e il Niño non può modificare la posizione e la forza delle correnti occidentali della percezione stessa, quella che conosciamo, ecco. Però, la prima parte dell'autunno, questa che andremo a vivere, dai, da tra qualche ora, potrebbe conservare caratteristiche ancora relativamente estive, mentre gli effetti della configurazione Oceano Atlantica africana diventeranno generalmente più imponenti andando verso ottobre. Quindi il Niño molto forte aumenta la probabilità di anomalie del clima, per intenderci. Ecco, quindi forti temporali a mo' di mini uragani e problematiche quindi anche a livello così climatico. Staremo un po' a vedere che sto Niño non ci faccia veramente rimpiangere l'estate. Iniziamo? Dai, andiamo. Il Gallo di Simone, nuova stagione.

Tempo zero every day, oggi è martedì 22 settembre 2026. Allora, qualcuno che mi chiede: Simone, ma sei il capo barman? Sì, di Tempo Zero Every Day, e io dirigo un po'. Mi piace essere un po' comandino, ve lo dico. Tempo Zero Every Day e i due moschettieri, Giuseppe è un po' il cameriere, secondo me. Vai ad aiutare un po' i tavoli nel frattempo che passi la musica, Giuseppe della nostra esistenza. Buongiorno a tutti, oggi è San Maurizio. Quindi facciamo gli auguri a tutti Maurizio, ma anche a Candido. Candido ma anche Candida, non confondete Candida con quell'altra cosa lì. Quanto sono scemo, eh? Oggi è il 23 e il 22 settembre ed è la giornata internazionale mondiale senza auto, che si celebra appunto oggi. Promuove una mobilità più sostenibile e la riduzione dell'uso delle automobili. Ora dipende dove vivi, perché se magari in un piccolo borgo come Monteleone d'Orvieto e dove nel periodo nel quale non ci sono le scuole, per, che ne so, le ferie, le vacanze e quant'altro, c'è la macchina e ti attacca il tram in tutti i sensi, tanto per dire. Però sì, magari nelle città monopattino piuttosto che bicicletta, sicuramente per delle persone con disabilità come il sottoscritto senza macchina è sempre world no day, senza macchina, assolutamente sì. Buongiorno, rigorosamente in onda e in diretta oggi, signori e signori, visto che ieri parlavamo delle curiosità dei Big Bang Theory nel 1994, episodio della serie Friends. Questa, ragazzi, siete Big Bang Theory, ha fatto la storia. Friends, mamma mia, andava in onda su Rai 2, se non vado errato, giusto? Ecco, Friends è stato veramente un fiore all'occhiello. C'era Ross, Joey e i grandi personaggi che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto appunto di essere lesbica. Questa serie televisiva trattava, e siamo nella metà degli anni 90, appena un gradino del 1995, trattava veramente dei temi incredibili, di questi ragazzi che comunque vivevano la loro quotidianità, la loro vita, ventenni oltre. Lavoro, problemi, casini. Oh. Oggi nasce Andrea Bocelli, 1958, Roberto Saviano, 1979, che adesso non ci ho guardato, ma è uno dei grandi che probabilmente tornerà a... ma che tempo che fa? Ho fatto anche la rima. Ornella Vanoni nasceva oggi nel 1934, Giuseppe Saranni 1957, ma anche Ronaldo 1976, Thiago Silva. Oh, oggi ragazzi, compleanni degli sportivi come non ci fosse un domani, assolutamente. Oggi nel 2001 gli europei femminili di volley del 2006, ovviamente. Ho la lettura di oggi, il libro dell'inquietudine, tanto per stare tranquilli. Questo è quello che vi proponiamo, di Bernardo Seres, scritto da Fernando Bosas ed è scrittore protagonista portoghese, nato nel 1935. Non soltanto psicologia, ma anche comportamento, un po' come tempo zero entourage, ma un pochino sì, dai. Tempo zero, everyday, i due moschettieri. Giuseppe, primo pezzo musicale di oggi.

La scuola ha appena riaperto e come si comportano gli studenti? Anzitutto, la usate l'intelligenza artificiale? Sicuramente sì. Ma non dico così perché qui dalla ricerca significa proprio che sì, eh. Cioè, lo studio ha analizzato, pensato, un campione di 39.761 studenti di questi distinti scolastici italiani con un'età media di circa 13 anni. Allora, che cosa succede? Succede che il 21,1% dichiara di essere veramente dell'intelligenza artificiale dipendente per scoprire emotivi e affettivi, quindi per confidenze, ricerca di conforto, supporto emotivo e consigli, e non solo per compiti scolastici a uso funzionale. Quindi significa che c'è una grande solitudine. Se i ragazzi hanno bisogno di parlare con l'intelligenza artificiale, ora non stiamo a cercare lo psicologo, lo psichiatra di turno, che è un'altra cosa. Però veramente se il ragazzo deve andare a cercare l'intelligenza artificiale per confidarsi, si vede che tu col tuo coetaneo non ci parli. Scusatemi, abbiate pazienza. Oh. Tra chi utilizza poi l'IA per supporto emotivo, sale la ricerca al 57,7% che presenta problemi emotivi, ma climaticamente significativi rispetto al 29,2% di chi non ne fa questo tipo di uso. Perché però gli adolescenti si rivolgono all'IA? È un po' come gli adulti, perché ci rivolgiamo tanto all'IA? Sicuramente per motivi differenti, e lo sappiamo che OpenAI, per non beccare il multone di Meta, ecco, è corsa ai ripari, quindi comunque sia l'intelligenza artificiale si comporta in maniera differente per gli adolescenti e per gli adulti. Comunque l'IA è sempre attiva e quindi è sempre accessibile in qualsiasi momento, H24, 7 su 7, assistenza veramente sempre online, offre uno spazio percepito come neutrale e privo di vergogna per porre domande e confidare insicurezze che i ragazzi a livello esistenziale condividerebbero con i genitori, ma soprattutto non condividono con i loro coetanei. È questo il dramma, cioè fatemi capire, è questo il problema. L'articolo quindi sottolinea come l'uso dell'IA a scopo emotivo non sia necessariamente la causa del disagio, quanto piuttosto un sintomo di indicatore di vulnerabilità. L'IA diventa quindi il rifugio digitale per ragazzi che avvertono un bisogno di ascolto e supporto che spesso non trovano nell'ambiente circostante, famiglia compresi e anche adulti, perché magari si lavora tutte e due, perché magari ci sono altri problemi e certe volte, forse anche troppo spesso, secondo questa ricerca, gli adolescenti rimangono da soli. Il messaggio quindi centrale per genitori e quindi educatori è spostare l'attenzione della sola quantità di tempo trascorso, quindi online, quanto lo usa, e la tipologia dell'uso che ne fa. Perché a questo punto non è soltanto l'uso prolungato, il comportamento dell'uso ChatGPT può diventare, quindi secondo lo studio, uno strumento spia per intercettare preoccupazioni e stati di solitudine o piuttosto di sofferenze psicologiche. Limiti però perché poiché si tratta di uno studio trasversale che fotografa appunto un singolo momento, non è possibile appunto stabilire in definitiva una relazione causa-effetto se l'IA aumenti la fragilità o magari la generi in maniera del tutto inconscia o diretta. Ecco, rimane comunque il fatto che il 57,7% degli adolescenti ne fa un uso amicale. Quindi di conseguenza di conforto a livello emotivo e di supporto in ogni senso. E questo sicuramente è un campanello d'allarme. Questo è un dato di fatto.

dal chat, CBT ha le problematiche nel mondo e più precisamente negli States. Sappiamo perfettamente che le armi da fuoco negli States li puoi veramente quasi comprare al supermercato, se non senza quasi. Ecco. Diciamo che le lobby poi si sono spostate a livello anche comportamentale e se ne parla, se ne sempre parlato negli States perché quest'uso smodato, perché è così facile, ma non soltanto per gli adolescenti, ma anche proprio in generale per l'essere umano, l'essere vivente, andare comunque a ricevere notizie, informazioni e soprattutto prendere in mano una pistola. Negli States c'è stato da sempre questo problema e la liberalizzazione, un po' quello di cui si parla anche dalle nostre parti. Comunque, dal ChatGPT, dal rapporto anche intenzionale, dal rapporto comportamentale, dal rapporto dell'essere, dell'intelligenza artificiale, i ragazzi che cercano l'intelligenza artificiale agli States, perché c'è un alto tasso di mortalità di ragazzi giovani da 1 a 19 anni. Quindi pensate un po', la prima causa di mortalità qual è? Considerate come categorie responsabilmente compromesse, come ad esempio gli incidenti mortali, gli omicidi e i suicidi, le lezioni di arma da fuoco, che appunto rappresentano la principale causa della morte dei bambini e gli adolescenti statunitensi. Superando gli incidenti stradali. Questo è drammatico, cioè dovrebbe quantomeno far riflettere. Ecco, ma al di là delle malattie, tumori, malattie infettive e quant'altro. Questa ricerca risale al 2025, dove negli USA sono stati registrati 22.841 decessi fra 1 e 19 anni. Di questi 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. 4.455, tanta roba, troppa. La questione quindi metabolica è la classificazione perché l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare ovviamente secondo dello stato, di come i dati federali vengano letti. Mi spiego meglio. Se si considerano tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figura al primo posto. Quindi, insomma, tanta roba. Se le statistiche quindi separano, riguarderebbero il singolo dinamiche. Quindi le disuguaglianze, l'omicidio, dello suicidio e dall'incidente stradale, l'ordine delle voci cambierebbe. La riflessione, quindi lo studio e il commento giornalistico sottolineano che l'importanza della prevenzione e della custodia della sicurezza, misure come ad esempio il settore di sicurezza e corretta consapevolezza delle armi. Evidenziano come veramente una maggiore accessibilità alle armi trasformi momenti di crisi, incidenti drammatici dove non si torna indietro. Cioè, negli States abbiamo veramente questo dramma, che si aggiunge sicuramente a tanti altri che accomunano un po' tutte le varie nazioni. Però c'è troppa liberalizzazione. Federica, ciao Simone, ho mio cugino che vive negli States e tutto ciò corrisponde non soltanto alla realtà, ma è anche drammatico. Com'è possibile che dicono di essere tanto liberalisti e avanguardisti quando hanno veramente un accesso smisurato alle armi da fuoco? Patrick, ciao Simone, per favore, leggi questo messaggio. Io non vivrei mai in un paese straniero, anche se spesso ci lamentiamo molto dell'Italia. Sicuramente non andrei a vivere negli States. Diciamo che c'è, voglio dire, no? C'è sempre il rovescio della medaglia. Ora non possiamo dire che una nazione è migliore dell'altra. Sicuramente, però, sotto questo punto di vista, io un'occhiatina, ma giusto un friccichino, gliela darei, la rivisiterei un attimo questa normativa sulle armi da fuoco negli States, giusto così, pur parlé. Ecco.

Quante volte abbiamo detto fatemi stare un po' a riposo, soprattutto essere tornati dalle vacanze e abbiamo scoperto che comunque andare in vacanza e stare in vacanza non significa che uno si possa riposare perché magari c'è sempre i neuroni a 3000. Ecco, quante volte vi è stato detto o l'avete detto a qualcuno o spegni poi il cervello un attimo, spegni la testa, attenzione! Attenzione amici radioascoltatori, perché non è proprio così, cioè il cervello non si spegne assolutamente, non smette di lavorare, al contrario appunto di quanto siamo abituati a pensare, lavora in default in un circuito regionale, quindi cerebrale, della corteccia prefrontale, tra cui la corteccia prefrontale mediale e la corteccia cingolata posteriore, e lavora a pieno ritmo, altro che spegni il cervello, altro che vado a riposarmi, ma neanche per sta beatissima cippalippa. Ragazzi, questa realtà, quindi considerata a base neurale molto bassa, mostra però un io sveglio funzionante. Per quale motivo? Perché il pensiero è autobiografico e costituzionale dell'identità, l'elaborazione quindi a livello dei ricordi del passato, esperienze vissute ed emozionali, aiuta in questo momento dove voi e noi pensiamo a spengo un attimo il cervello, aiuta invece a simulare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni emotive e future. Mi sa che parliamo un po' di rimuginio anche, che io sono un maestro in quello, e certe volte mi incazzo anche più delle volte che ho vissuto determinate situazioni. Comunque sia, questo momento nel quale noi pensiamo che il cervello sia spento perché siamo rilassati, consentirebbe al cervello di riflettere sulle relazioni, come ad esempio con nei confronti degli altri, interpretare i sentimenti altrui e comprendere le dinamiche sociali. Ecco, considerando della memoria e anche della durata di vagabondaggio mentale, chiamiamolo così, il cervello quindi riorganizza le informazioni apprese e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani a quelli vicini. Un'iperattività quindi è una disfunzione però del DNA che è spesso legata a che cosa? A stati di ruminazione mentale. Attenzione, ruminazione mentale, questa è bella, ma segno, ricordati che devi morire, ecco, ma segno, ruminazione mentale.

siamo giovedì, giovedì sarà un 24, ecco, così tanto per darci delle coordinate. Avremo le prime ore, le prime 24 ore dell'autunno, tanto per basta quest'autunno. A giovedì, ciao.

0: classifiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi sarà protagonista anche il disco promo. L'avete scelto voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Poi lo potrete ascoltare in rotazione dal lunedì 21 settembre fino a venerdì 25 settembre alle ore 8, 14 e 20. Naturalmente, per sapere quale sarà il disco promo dovete solo rimanere all'ascolto. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo anche che abbiamo il sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Saluto Antonello in regia, saluto Giuseppe Cesena, non è mai troppo presto, che conduce il programma dal lunedì fino al venerdì, viene trasmesso anche su Danto Radio. Ma questo per dirvi che se volete riascoltare la puntata di quest'oggi lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente saluto Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 12 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, la sua preferita Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Al terzo posto Riccardo Velo, Avrai. Al quarto posto Fabio Armiliato, Uomini Veri. E al quinto posto Tidal Wave, Caro Vecchio Neon. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto mette In parità Fabio Armiliato, Uomini Veri, che lo propone anche come disco promo. Anna Chiara Cecere, Come fai? Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare. Al secondo posto invece mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Alberto Conti, Disco rotto. E allora, come vi dicevo prima, il disco promo che potrete ascoltare la prossima settimana qui su Danto Radio è Fabio Armiliato, Uomini Veri, un inno alla forza autentica, quella che nasce dal cuore. Il brano racconta la verità dell'essere uomini, oggi fragili, coraggiosi, imperfetti. Parla di responsabilità, valori e della capacità di restare integri quando la vita spinge forte. E allora buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Iniziamo il nostro viaggio musicale. Siete pronti? Io sono prontissima. La prima artista di quest'oggi si chiama Cosetta Gigli. Una brighiera, tutto il mondo. Una richiesta di pace che attraversa le distanze. Il significato che possiamo scoprire in questo brano è una invocazione universale, un canto che unisce spiritualità e quotidiano. I temi che vengono affrontati in questo brano sono pace, solidarietà, umanità che si stringe quando il mondo sembra troppo rumoroso.

Francesco Ricci, basta così. Il momento in cui dici stop, ti scegli. Qui il significato del brano racconta la fine di un ciclo emotivo. La decisione di chiudere una porta per ritrovare se stessi. I temi che vengono affrontati in questo brano sono autodifesa emotiva, limiti e ripartenza.

0: Spegni la TV.
1: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
2: Mussoletti, il brano si intitola Acida. Qui possiamo riscontrare un'ironia pungente su rapporti veramente complicati. Il brano gioca con il sarcasmo per raccontare relazioni che graffiano. I temi che vengono affrontati in questo brano è l'ironia sociale, dinamiche tossiche, autoconsapevolezza.

Elena Camo, elettrica. Qui possiamo intravedere energia che vibra, non si spegne. C'è un'esplosione di vitalità, una donna che si sente elettrica perché finalmente è libera. I temi che vengono affrontati in questo brano è impoverimento, energia femminile, rinascite luminose, eccetera, eccetera.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Ritorniamo in onda ricordandovi che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Quest'oggi stiamo scoprendo le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Nello stesso tempo potete esprimere anche il disco Promo, che poi lo potrete ascoltare in rotazione qui su Danto Radio per tutta la settimana. Proseguiamo a parlare ora di un altro artista. Vi parliamo di Face. Il brano si intitola Al Massimo. Vivere senza mezze misure è un brano che spinge verso il massimo, la massima intensità, contro la paura di non essere abbastanza. I temi che vengono affrontati in questo brano sono la determinazione, autostima e spinta motivazionale.

0: i tuoi successi preferiti ogni giorno.
1: Livia Gloria De Angelis, ti racconto. Devo dire, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano è veramente bellissimo, meraviglioso. Viene suonato con un pianoforte, ma voi avrete la sensazione di sentire proprio il racconto. Quindi ascoltatelo attentamente, perché è veramente di un qualcosa di profondo, immenso e travolgente. Quindi in ognuno di voi potrete trovare un racconto che si nasconde nella vostra anima, nei vostri pensieri e in tutto quello che è racchiuso dentro di voi. Ma non solo, perché questo brano può suscitare anche delle emozioni, emozioni che a volte non si riescono a raccontare, ma le si sentono dentro di sé. È una storia che diventa confessione, è il racconto di un cuore che finalmente parla. Qui i temi che vengono affrontati in questo brano è la verità personale, memoria emotiva, intimità. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, buon ascolto con questo brano.

Ora vi parliamo di Manuela Dia, la danza umana. Qui si intravede il movimento della vita tra caos e armonia. Il brano, il significato che possiamo scoprire in questo brano, una metafora della nostra esistenza, cadute, tranci, passi inerti. I temi che vengono affrontati sono l'umanità, l'equilibrio e la trasformazione. Riguardo la mia

E allora proseguiamo a parlarvi ora di Mary Tartaglione. È meglio se ora vai. Lasciare andare per respirare. Una scelta dolorosa ma necessaria. Dirsi addio a ciò che non nutre più. I temi che vengono affrontati in questo brano è il coraggio emotivo, liberazione, fine di un legame.

Ora vi parliamo di Lianzhou, Atlantide, un viaggio in un mondo sommerso di sensazioni. Il mito di Atlantide diventa metafora di un universo interiore, ricco e misterioso. I temi qui che vengono affrontati: immaginazione, profondità emotiva, ricerca di sé.

0: Elena.
1: Lei, paura di vivere. Guardare in faccia ciò che spaventa. Un brano che affronta la vulnerabilità. La paura di esporsi, di sentire troppo. I temi che vengono affrontati in questo brano sono ansia, coraggio, accettazione della propria sensibilità.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, prima di salutarvi vi vogliamo parlare del brano di Ultimo, e il brano si intitola Tutto. Però prima di arrivare a questo, intanto volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Per me è sempre un'emozione raccontarvi le novità discografiche della settimana e proporvi il disco promo. Naturalmente siete anche voi a proporlo. Come? Semplicissimo, mi scrivete al 333-9648-645. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano, che esprimono le loro preferenze. Ringrazio anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo potrete fare anche attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso anche da lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e naturalmente invio un fortissimo abbraccio a Giuseppe. Saluto anche Antonello Regia, e praticamente per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa oppure semplicemente attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Saverio Lombardi con il suo programma Viaggiando, e poi alle ore 21 troverete Saturday Dance. Questa sera la prima parte sarà dedicata al nostro caro amico DJ Marco Cavalletti, che non c'è più, e quindi ci sarà un suo set, quindi chi volesse ascoltarlo è un'emozione. E infatti il mio programma lo dedico anche interamente a lui. Detto questo, prima di appunto salutarvi, vi parliamo di Ultimo e il brano si intitola Tutto. Qui viene raccontato l'amore totale, quello che brucia e salva. I temi che vengono affrontati in questo brano è la dedizione, la verità emotiva, amore assoluto. Buon ascolto e, per quanto mi riguarda, alla prossima! Ciao!

Eh sì, anche oggi, ovvero meglio sabato, è stata un po' lunghetta la nostra Daniela e quindi a noi ci tocca fare questi ultimi 17 minuti e ci ascoltiamo intanto Carla Boni in Che sarà, sarà, che sarà, sarà, sarà quello? Ma penso proprio di sì. Allora andiamo con l'ascolto di Carla Boni.

E dopo Carla Buoni arriva Caterina Caselli in un brano che si chiama Sono qui con voi. Del resto anch'io sono qui con voi. 320 19 78 490 320 19 78 490.

E oggi, dopo una caterina, ne abbiamo un'altra. Dopo la caterina che era una casella, una caselli, abbiamo una caterina che spacca. Katrin Spack, quelli della mia età, qui a Disabili International Radio, quando mancano circa 10 minuti alla fine della trasmissione.

E siamo sempre qui insieme e questa volta abbiamo un Claudio Rocchi che dice a voi la tua prima luna. Vabbè, quando si va alla prima luna, insomma, si va via. E allora ascoltiamo Claudio Rocchi qui a Disabili International Radio.

Il reuccio della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, con un brano che appunto vi fa augurare. Cerchiamo che invece di buongiorno tristezza sia buongiorno allegrezza, buongiorno allegria che voi che vogliate che sia. Quindi per voi arriva Claudio Villa, buongiorno tristezza, che deve essere proprio il contrario, mi auguro per voi. E allora vi do ancora una volta il numero di telefono 320 1978 490, questo per le richieste di domani, perché dopo buongiorno tristezza ci saranno i saluti, e quindi a domani sempre su Disabili International Radio, sempre non è mai troppo presto, col vostro Gigantibus Giuseppe Cesare.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esso e meraviglia.

Calderone, i Quoquà sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate, tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio prestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Rattlers Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth-funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nations, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey. Ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista, nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Clay Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

ti faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

La chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida Tear Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca, seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Nata da Michael Gray e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna a casa vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

affinché il mare non ci inghiotti. Noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Stancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
1: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva.

Shut up.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

trascorse le scorse. Come sempre le foglie cadono d'autunno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e sos carabinieri lo permettini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

it hot. Some like it hot. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.